Senza miglia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana. Senza miglia. Marijuana.

0: sono bien jolie.
1: Si una lo farende carnaval, tu plende cunarie. Ah, ai, ai, ai. Un t'es passat lo car, l'hai perdut. Eh? Oh, y'a plus de gueule, merde. T'as pissé, maudit trate, eh?

0: Il est 1h à Fréjus et 18h à Dallas.
1: Radio Paesi dell'Hérault e RPH Sud, la vostra radio localmente implicata e musicalmente ispirata.